0: Speaker to me, che no?
1: Sì, vedi.
0: Ho bisogno di un'altra
1: giornata. Sì, va bene.